0: Candela Radio.
1: Grazie, un po' clota noi, cugno, che la dai tanti mattine, da chiudere lunedì domingo. Una cosita che devo apponere per la biepa, se devo andare a due caravano.